gioia brillante, il vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

stan tra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse e baronesse, artisani, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 230,

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse e la

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, è ogni orvezzosa, è ogni orvezzosa.

Francia? No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

tornare a voi, furfante, ho atteso troppo e vi discaccio. Ora, lesti, lesti,